wemondli mntakangcobo wemondli mntakangcobo yey wemondli mntakangcobo ingabe ubhodlaphi wemamvelese lepetonville mamvelese siboshe niboshe usiboshe boshe raiza umamvelese lepetonville uphi umondli mntakangcobo ingabe ubhodlaphi ake ngijike.